0: Cari Chiari, mi sono persa nelle strade di un quartiere. Mi sono persa per andare a una festa. Mi sono persa. Non c'è nessuno che ci persa. E la storia è sempre.
1: Yeah, that's better. Oh, oh, oh.
0: Un quartiere.
1: Ba, ba, ba, ba.